0: Can bari de scala de zi. Ia la vice era.
1: Tanke che vuole. Ciao, ciao.